0: Con estas canciones, cada día son más las vive adictas a la buena música. Vive Radio es parte de tu vida.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.